sperai sorrisi e pianti miei, promesse di allegria e sogni di guai.

vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Sono le 15:09 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Volare, primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, di questa domenica 28 giugno 2026, con l'amico Faisal Halali, lato tecnico, la voce è quella del vostro amico Murad Dayari. Ovviamente parleremo di calcio, soprattutto di calcio, Coppa del Mondo, la guida ai sedicesimi di finale. Si parte oggi con Canada Sudafrica, dunque domenica 28 giugno, e si chiude con Colombia Ghana il 4 luglio, Brasile Giappone Olanda Marocco. Le sfide sono le sfide più affascinanti di questo turno. Allora, Sudafrica Canada si comincia il 28 giugno, dunque oggi, con questa partita a Los Angeles al SoFi Stadium alle 19, alle 18 ora tunisina, sfida tra due seconde classificate. In Sudafrica, protagonista di una qualificazione storica con 4 punti nel gruppo A, e il Canada secondo nel gruppo B dietro la Svizzera. I canadesi hanno brillato soprattutto in attacco, 8 gol nel girone, trascinati da una organizzazione e solidità difensiva. Poi domani, domenica 29 giugno, a Houston, all'NRG Stadium, sempre alle 18, va in scena il match tra Brasile e Giappone. I verde oro hanno offerto un calcio brillante, 7 gol, solo uno subito, mentre il Giappone si è distinto per equilibrio e solidità, 5 punti imbattuto nel girone, arrivando dunque alle spalle dell'Olanda. Germania-Paraguay, sempre lo stesso giorno, cioè domani lunedì, la Germania prima nel gruppo E con 7 punti e 10 gol realizzati attende una delle migliori terze, il Paraguay, a Boston al Gillette Stadium. Dunque domani 29 giugno alle 21:30 i tedeschi hanno mostrato uno dei migliori attacchi della fase a gironi, con qualche amnesia difensiva, trascinati da una produzione offensiva costante e dominando anche contro avversari diretti come Costa d'Avorio. Poi Olanda-Marocco, partita molto attesa, match di grande fascino a Montreal, l'Estadio BBVA, il 30 giugno alle 2 del mattino. L'Olanda prima nel gruppo F con 7 punti e 10 gol segnati, affronta il Marocco secondo nel gruppo C a pari punti con il Brasile. Gli europei hanno mostrato grande qualità offensiva, mentre i marocchini si sono confermati compatti e pericolosi grazie alla loro organizzazione tattica. Ci sarà poi Costa d'Avorio-Norvegia, duello equilibrato tra la seconda del gruppo E, la Costa d'Avorio, e la seconda del gruppo I, la Norvegia. Gli africani hanno mostrato solidità, 6 punti, mentre i norvegesi sono qualificati grazie alla qualità offensiva e alla pericolosità sui calci piazzati. Si gioca a Dallas al AT&T Stadium, sarà il 30 giugno alle 18. Poi Francia-Svezia. La Francia è stata una delle squadre più impressionanti, 3 vittorie su 3, 10 gol fatti e solo 2 subiti nel gruppo I. Affronterà una delle migliori terze, la Svezia, che ha chiuso con 4 punti nel girone F. Gli uomini di Deschamps arrivano da favoriti, guidati da un attacco prolifico. Appuntamento a New York, nel New Jersey, nel MetLife Stadium, il 30 giugno alle 22. Poi Messico Ecuador. Il Messico è stato una delle rivelazioni assolute, 9 punti, 6 gol fatti e nessuno subito nel gruppo A, guidati dall'entusiasmo del pubblico allo Estadio Azteca. Il 1 luglio alle 2 i messicani affrontano una delle migliori terze, l'Ecuador, squadra ordinata,
Ecco dunque, Messico-Ecuador, stavo dicendo squadra ordinata con alcune individualità dal buon tasso tecnico e difficile da affrontare. Poi Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, l'Inghilterra prima nel gruppo L se la vedrà con il Congo, sfida interessante tra due squadre fisiche e tecniche, inglesi favoriti, ma attenzione alla velocità e alla qualità offensiva della formazione africana. Si gioca ad Atlanta nel Mercedes-Benz Stadium il 1° luglio alle 17. Poi Belgio-Senegal, un'altra squadra africana, il 1° luglio 2026 a Seattle al Lumen Field alle 21. Il Belgio primo nel gruppo G è autore di un netto 5-1 sulla Nuova Zelanda, affronta il Senegal tra le migliori 8 terze, match che promette gol, vista la qualità offensiva dei Diavoli Rossi e i talentuosi giocatori senegalesi. Stati Uniti, Bosnia Erzegovina, i padroni di casa vincitori del gruppo D. 6 punti, 8 gol segnati, affrontano la Bosnia terza del gruppo B a San Francisco nel Levi's Stadium il 2 luglio all'1 del mattino. Gli Stati Uniti hanno mostrato grande capacità offensiva e ritmo, mentre i balcanici sono distinti per la qualità tecnica di alcuni giocatori come la stellina Kerim al-Begovic. E poi ci sarà Spagna-Austria. La Spagna ha dominato il gruppo H senza subire gol, 5 segnati, 0 subiti. Affronterà Los Angeles nel SoFi Stadium il 2 luglio alle 20. L'Austria, seconda del gruppo I, lunga in una sfida che vede gli iberici nettamente favoriti grazie alla loro o al loro possesso palla e organizzazione. Poi ci sarà Portogallo-Croazia, sfida aperta tra il Portogallo di Cristiano, secondo del gruppo K, e la Croazia di Modric, secondo del gruppo L, a Toronto il 3 luglio 2026. A mezzanotte entrambe le squadre hanno mostrato equilibrio nei gironi, arrivano con grandi ambizioni. Poi ci sarà Svizzera-Algeria, la Svizzera prima nel gruppo B, con 7 punti, se la vedrà con l'Algeria tra le migliori terze del gruppo G a Vancouver, nel BC Place il 2 luglio alle 4. Gli elvetici hanno mostrato compattezza e concretezza, mentre l'Algeria si è distinta per la capacità offensiva più che per la solidità difensiva. Ancora un'altra partita, Australia-Egitto, la sfida tra l'Australia, seconda nel gruppo D, e l'Egitto, secondo nel gruppo G, la sfida tra Australia, dunque, e Egitto si gioca a Dallas il 3 luglio alle 20. No, alle 19, due squadre molto fisiche e compatte, un po' più tecnico l'Egitto di Salah, in una partita che si preannuncia comunque molto equilibrata. E poi Argentina-Capoverde, l'Argentina vincitrice del gruppo Ilunga affronta la sorpresa Capoverde, seconda nel gruppo H a Miami nel Hard Rock Stadium il 4 luglio 2026 a mezzanotte o alle 23, credo. L'albiceleste parte favorita, ma Capoverde ha già stupito eliminando l'Uruguay. Per concludere, ultima partita di questi sedicesimi di finale, chiude il programma. Dunque, Ghana e un attimo, si tratta di Colombia-Ghana, chiude il programma dei sedicesimi, la Colombia prima nel gruppo K che affrontando una delle migliori terze, il Ghana, Kansas City, il 4 luglio alle 2 del mattino, la Colombia, squadra solida e concreta, si candida ad essere una delle outsider del torneo. Allora, alcuni scenari: nella parte alta del tabellone si prospetta un ottavo da classica, dunque di calcio, Francia-Germania, e un quarto con la vincente della sfida
tra Olanda e Marocco. Nel secondo quadrante del tabellone, gli ottavi potrebbero verificarsi un incrocio tra Spagna e Portogallo, con gli Stati Uniti che puntano senza apparenti ostacoli ai quarti di finale. Nel terzo si prospetta invece un interessante ottavo Messico-Inghilterra, con il Brasile pronto a lanciarsi verso le semifinali, traguardo verso il quale nella parte bassa l'Argentina, sempre sulla carta, sembra avere ben pochi rivali.

Sono le 15:34 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. La Coppa del Mondo va avanti. Oggi primo incontro per i sedicesimi di finale. Oggi il primo, l'ultimo avrà luogo il 4 luglio. Per oggi Sudafrica-Canada alle 20, ma alcune curiosità che riguardano questa Coppa del Mondo. Per la prima volta dunque nella storia della Coppa del Mondo, come lo sapete già, ci sono 48 squadre o piuttosto a giocarsi il mondiale, tranne ovviamente purtroppo l'Italia. Ogni giorno c'è una nuova curiosità che resterà nella storia. Intanto c'è già una lotta a livello statistico nel palinsesto delle quote mondiali 2026, con Spagna e Francia in vetta, Brasile e Argentina a fare da contraltare nell'Olimpo delle favorite, più l'Inghilterra e il Portogallo pronte a dare battaglia per vincere il trofeo più importante in assoluto. Tra le nazionali underdog spiccano Olanda e Norvegia, mentre Belgio e Germania partono o sono partite da outsider e sono ancora presenti, ma nel mondiale di Stati Uniti, Messico e Canada anche gli Stati Uniti e gli Aztechi potrebbero sorprendere, l'hanno già fatto finora, vedremo nei prossimi giorni. Comunque, oltre alle statistiche antepost per la vittoria del mondiale, c'è anche il palinsesto dei probabili capocannonieri della 23ª edizione della Coppa del Mondo FIFA. A dominare le statistiche sono Mbappé, Kane e Haaland, con l'attaccante francese a quota 12 al mondiale, pronto a superare il record assoluto di Miroslav Klose con 16 gol nella fase finale del torneo. Anche Messi si è preparato ed è riuscito al sorpasso a fare meglio di Klose. Attualmente Messi è il capocannoniere con 6 reti segnate. Questa è la prima cosa da dire, che Messi rimane e rimarrà forse il giocatore più forte di tutti i tempi, ovviamente dopo Maradona. Se no, l'attuale allenatore della Francia ha parlato del trionfo del Mondiale 2018 e della delusione del 2022, prima della Coppa del Mondo, ma restano due finali memorabili, due capitoli che hanno consacrato Deschamps tra i più grandi, quelli che hanno vinto il Mondiale sia da giocatori che da allenatori, sfiorando l'impresa di eguagliare Vittorio Pozzo, che con l'Italia resta l'unico allenatore ad aver vinto due mondiali. Il futuro di Deschamps è incerto, ma sicuramente resterà nel mondo del pallone. Infatti, nella sua ultima intervista ha ironizzato: di certo non diventerò pastigliere, ha detto Deschamps, musicista o ballerino. Era una curiosità che volevo raccontarvi. Comunque, Deschamps, per lui si tratta dell'ultima Coppa del Mondo. Dopo questo mondiale dovrà lasciare il posto, forse, a Zinedine Zidane.

0: domenica.
1: Buona domenica, era Saif. Siamo per concludere, lo faremo con Rari che canta Niente Panico, poi Pregherò, titolo del molleggiato interpretato da Don Bachi, e poi Celentano con Il ragazzo della via Gluck. Gli ultimi titoli del programma in lingua italiana di oggi, come ogni domenica non vi dico altro, vi dico soltanto a più tardi alle 17 con Onivo per parlare di sport con l'amico Monji Ben Brahim. Grazie Faisal per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto e a fra poco.
2: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

questa canzone l'ho scritta nel 1962 in un albergo di Milano che si chiamava Des Etrangers, una stanza fredda e scura.